Siamo ritornati a quel programma. Buona gente per ascoltare radio in alta ose. Mi sono Rosimare il Taliang e tic te se lì. Drio ascoltare radio in alta ose in pisa su. Non smorzare le radio, né, per l'amor di Dio, no? E ma qua che mostra fulmine di messaggi qua. Andiamo su un istruconasso a Nena che lei là de Gramado, sì, lei drio ascoltare radio in alta ose. E il dottor Rafael da Porto Alegre, sì. Il game testo qua ti sei una benson, no? Dottor Rafael, è un grande amico do un grande amico del programma Buona Gente. E lei è dei tedeschi, no? Sì, lei è un alemano. Alemano, ma che se anche un satarone della cultura alemana, ma anche apprezza tanto la nostra cultura italiana, qua, del programma Buona Gente, del Taliang. Sì. Ma qua. Vuoi mandare su un istruconasso a tutti che si devono ascoltare noi? Perché ricordasse, no? E che ascoltare questa musica O de Casa, no? O de Casa, una bella canzone, no? Che ha fatto una interpretazione col gruppo Giro Tondo del Ladir Brandalize, lá Caxias do Sul, no Ladir, te mando su un istrucon e che se te devo ascoltare, no? Inviai qualche banda e un istrucon del programma Buona Gente, no? Ma qua. Rock, siamo di finire il programma? Una oretta va sempre rapido, va veloce il programma, no? E allora, gente, per finire questa mañana qua, di tante belle canzoni qua del programma Buona Gente, vediamo qua quale musica mettiamo su. Nova York, no? Le appunto, no? Então, allora finiamo questo programma Buona Gente per ascoltare sempre in alta ose e vuoi assare qua un istrucon a tutti voi che si devono ascoltare, perché è sempre un onore venire qua tutti i sabato mattina e parlare sopra il Taliang con tutti gli altri. Allora vi mando un istrucon del programma Buona Gente, e se Dio lo vuole, lui vuole, saremo qua presenti il prossimo sabato mattina alle 8:30 per ascoltare radio in alta ose, un istrucon del Rosimare il Taliang e Daghe Paia Rocche.